Che Pop in Public inizia questo nuovo programma su Radio Italia Cinema TV. Saremo insieme a mezz'ora, io sono Andrea Franceschini. Ma di cosa tratta questo programma? Allora, ogni settimana andremo a giro per il mondo a controllare e guardare le clip di ballo delle crew metropolitane che ballano le cover delle migliori canzoni K-pop in giro per il mondo. E allora iniziamo subito con la prima di questa settimana, che apre così questo nuovo programma. Loro sono i TXT, questo è Runaway, e andiamo direttamente in Australia a vedere che cosa combinano.

E dopo essere stati in Australia con la dance cover dei TXT, andiamo in Vietnam e ci andiamo ad ascoltare gli Stray Kids con Double Note, e la cover dance è fatta dai Beep.

K-pop in public, Radio Italia Cinema TV, e adesso ci andiamo ad ascoltare i Super M con Jopping, questa dance cover che è stata eseguita dai Mad Beat Crew, e siamo in Messico.

E adesso andiamo anche a New York, ci andiamo a ascoltare la cover di J-Hope Chicken Noodle Soup, il balletto eseguito dagli Harmonic Movement.

Penultimo video per K-pop in public di questa settimana, ci andiamo ad ascoltare Fancy Twice e la cover è eseguita dagli Y Steps Crew.

siamo arrivati all'ultimo video di oggi per K-pop in public. È stata una bella esperienza, sono quasi ipnotici questi ragazzi che ballano. Però siamo arrivati all'ultimo video e ci andiamo ad ascoltare i BTS con Boy With Love, la dance cover eseguita da ABK Crew direttamente dall'Australia. Noi ci sentiamo la prossima settimana, ciao!